0: Scusi, è sua la macchina per il fuoco del contropiede per fare accesi la capota? La macchina appena aperta lo scotolo con l'altra delle gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
2: Cicatitupu, pa, scu, ah!